pistoci, cicciaie, sugi e pane. Ciao robomonice, ciao, sugi e pagliaro.